Nel dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: Abomination!
1: C'è improvviso! Non entra mai! Senza turbarlo!
0: Oh, Dio! Violetta!